0: ntshotse o di etsang. A una chelet empa ntshotse.
1: Master of the Dash, you are listening to the sound of DJ Works.
0: Ha o le sharp mfana ka, ha o le sharp da. Tshinogonogo ha se yo mo mo tshisa.